Яа тийс нь болц. Анги аржинаа дэс окизги корен чи чи жара K3B 89.7 FM. Донани ца коренал кё и ади спортс ньюс. И ажилч нэш та и аржинаа дэс кид. Аралца дан дан линки ди Нью-Йорк. И ар дан нэ. И аж да ди Лабран Джеймс. Вот дэ нинки и аж и ади спазен хаго. Си и аж и ади нан нэ то лэлги и ади бие. Дибич им холжишиги ди сизен, аро беши ди анте, и ато иннита, аро ди NBA career scoring, и ажи ди кинг до current free agent и ажи ялтки го, ши пабагли бенье и ажи лца азли, и а биеши да ма ала и а азли, аро ди Thursday лен аната, ши яди indicated и ла и ажи ди decision, ги ши и ажи ди аханаго, RD Bakagone RGD Ishinil Kla Ogo RGA D Reveal Edo Litigishi RGA D Team EAB EA Choose E Lagi RGD Nanito Litigi Binye RGA D Fall Go RD Ajanshi RGA EA D Lease Ata EA D Cry Ebits Ado Hida Shibi RGA D Jump Pack Room EA D Shout e la binye e aji di be e aji di pig e do litigi e aji team. Wada shi e adi do e adi instrata e adi ne e aji guys an atlinigi dago di bichin di alako e adin zago e a James e a nigo e aji e a hadzi. Wada e adi di de nasli NBA champion gishi aji be hula e adi pair gishi aji e adi appearance. Ki e aj di Thursday ata rishi di pe ya kinin le aj episode an linko si aj di ba mine the game e aj yoligo podcast e ya biga ki shri guest host e aj Tyrese e ya di Hill Burton gishi aj ya di Indiana Pacers gishi bi di New York e ba ka e aj di aliago iska si e aj Fanatic Fest Gi aj ar ia di yeltki go I aj ia di game plan summit gishi to present it alia ia bc nbc ar di boardroom ia not nishis go aba aj ia lin ania da ar I aj di summit che bi yeltki go shi aj di boardroom I aj co-founder and lin di rich kilman gishi bi ge aj di E on stage conversation gay aj alia di ba decision e aj shi ya di so e aj di layer dan lingo di quigo shi aj e di seam gay e aj off the court gay aj aro e aj ya di dot e ya da e bidit e gidi team James Nico e aj hatzi aro e aj ya di shi di quigo nan la di factor dan lingi e aj ya shi di factoring DBE dik a di kwa e bakashi e aji di e yat e do lilgi e a di fit ish do lilgi e aji e di nash nego waro e a di hat e e aji yat e go di fit ish e lagi e aji e a di person aro e aji e a di e yat e go di fit ish do lilgi e a di shilko zhon do lilgi aro alto shi ya di shilko da jay dan lingi e aji di alto I aj shi di Fanatics Fest I aj di lat ata I a banach ago I bi di crowd I a ne di lke di James Gishi aj bi dit ego I aj di free agency Aro I a di be nana team do lilge Aro shi lce Gi I aj di at indi I aj shi ya Di I a di help of a question Aro di lak shi aj di media people Di kwa di shi di Probably ge e aj e a di yada hatol arbats ando e aj di young fellow James Nico e aj hat zi ar e aj e a di youngsters ge shi di ga di perhaps di at ego di answer ge aj bin yet di season e a bil di James e a indicate ge shi aj na ki di milo na di instra do tsitsit e ha ge e a season ge aje yati to necessary da di to lihi aje iya di akid e aje ya na nego waro shi aje nska gudi decision bin ye iya di dot iya da di she
Akon de aj ben yedi e aj di eskataj j dan linke e aj alto James Nigo e aj hatzi arodit e ya ben yedi e kete jin slato e aj di shish a career do hago e aj din sen e aj di spin a de shlitigi a kete de kui na hago shi e da da di kete e ya di hagi e da da di kete di na kigo na hagi e aj yedi shi NBA career Aro iadi se iadi nasco, dibic di ehi aj iadi fit, dibi gune hat ego shidi team, iashidi nasco, dibi gune a condeshi adre to di give, debi la e aj at indi di tools, aro di give, debi ad indi di knowledge, aro I aj shi iadi able, di grasp iabacago, iadi kid di na din tra nahe, aro iadi shishit bazin. Iadin da ninigi aro di shi iad bazin gi I aje di in and out gi I aje di game gi iadi jollin kidil ni chigo aro James gi I aje painful iadi chanted iadi hell Burton ibn ye I aje ne dil kid gi shi di bi I aje bdit I go I aje ba future iadi don ki aje lo dil kid I aje iadi bi She did not RG James in a deal kid gi ado ia di Halberton gi inigo she dipe ia di ia leave to lili aj asaha ado ia di course in lingo she I aj di to ia leave to lilt asa James gi she yella di reference ibe chen I aj ia di sa I aj team arat egi ia aj di Cleveland, Miami, Philadelphia do I aj di Golden State. Lordi Bacago ne I aja di do appear da I aja give do lint lako bi ye di way dan lingo I aja di hints agi arabi I a di do I a di sip da bits on do I a di bottle gishi I aja I a di red wine lorabi I a I la do share I la di bil I a di help burden I di call I la lago I aja di ba podcast gi I a ba traditions Ge adr adi di shi adr fan di shout out di la di suggestion ibn yadi James nana I adr team do lit ge mulago di shi jan I adr di nadil ki ge be I adr do nel ge ibn yadi New York Yankees aro di attendi clues ge shi adr yadi forthcoming ge adr aro I di in ki adr da dil se nigo I adr I ya khatzi Aro di bi di Miami, kishi aji yadi heats, I aji introduced I la, di Giannis Antetokounmpo do, I adi Bobby Portis Jr., I aji yadi Anigo, di Fords, I abaka, I adirzi yata, aro team president Pat Riley, I acknowledge I la, I aji Holongo, di I aji yatigo, I aji di bidit ego di reunion, I abelti James, akonda I aji heat di do, Ia seem da I aja di bichin hulon do lilki I dat egi di hints I aja alto aro konde ishi I aja di kwa di gad I adi mansiski eskun ki I aja I adi like ad indi I ananla aro rally nigo I aja had zi anu hi di ia bada nit e I aja da dil cil I aja had I bi I do lilto aro I di nhi I di dil cil I aja di da don nilgi Aro di la iadi nasco shibin yadi NBA Commissioner Adam Silver yaltki goi aji iadi game plan summit don zago shibikede di James iabaka derzi yanta Silver inigo shi aji iadi be iadi bit gi aji di inkin iabaka shi hat I hajako do lilgi di James gi iadi leaning akonda shi di tendi concrete I aj di sadigi I a nigo I aj I aj di na a Wara di league office di sewer nigo Gish I aj I a di I at edo lilgi I ba do zin li bin ya allago Di significant reasons Agi I aj Aro I a nada an nadan dlingi I a di Miami Florida I aari I a nada an ne I a di Giannis Antetokounmpo Wada ingi shi aj I a di nil ingo Lionel Messi I aj na nigo bi ye I aji World Cup semifinals. I at this week, ado I aji re-realize, she la di struck, I abi lag, I aji,
Waddo ea di messi, e si di bitch e ajbe ea di greatness do, onto di kumpo ea hinsen, ea di bitch ea di bekek ekune, ea di messi e ajba pet, ado ea di honest undi kumpo, she aja di got e la e ajdi ba welcome, di bitch e di Miami ceremony, e ajdi Thursday at dam, e ajdi team arena, jishi di bitch ea di quigo. She the fans get ya, the chant this ingo aja bije, auto ship ya, the got go be lucky be she eat the bit, the onion hoan e aja the court, ben yet it set as lean be kede, she e aja the be, ea got e la go e aja the tour, ye she aja the be a need, can dash a judge, auto the she ea din send the pressure, e aja ea the time ge, ea di she's career. Onto Sukumpo, e aj yanigo, e ya ya john, ado ea di bansis case go, be ye aj di order, dish binyeshit ea di, dosh gas go, di bichin di nana level, ki, she e aj ea, di got do lish e aj get, di bits ado e aj di shisha comfort zone, ado ea di she feel, na lingo di ma aiming, gishi aj di place dan lingo binyeti she. E aj ea di do lisiki, ea aj nigo ea hatzi, war di messi, e aj ea di nia di bichin, she di enter Miami, di tkat na kayenta, arabit ango, she di bichin, e aj eta, ea di compass, ea di resume, be ea, kodano nesiki, e aj ea, di couple, e aj majority, di major league soccer MVP, awards to the Nansa Championship, all the Giannis under the Kumpo, Gishi e Aji Yadik at Ea, the Ya e Ajape e B Miami, all the Hope Gishi Aji the relocation, E with Ado she Belti a E, the level than Lingo, E Aji the success, Ado e Aji Yadi blueprint than Lingo Ea Ben Ye, the under the Kumpo, E Nigo, she Yadi LeBron James do. Yadi Cristino, Yadi Rolando, Lai Messi, Gishi Aji Set, Ila di Brooklyn, Digi Ado Ia, Di Ne E Aja, Ia, She Ia, Dit Ia, Di Bikigune, Ant Edo, Litigi Aja di E Right, Ado E Ajdin, and Ahdine, Ia Holondo, Litigi E Aja, Ia di Disciplined. Ara ne si aholon di aj di do litigi dedicated di bich e aja na crafigi kondishi aj di e aj di adat egi din zin go si e bekego net do litido ne e bekego net do litigi si e aj di do e adin zin go si aja e adi kek akont ego aro e adine e yashi di nal hawan go aro e adine do e aj di nal da hawan go Ne ishi aj di be yet the unneed, e aj ho win, and gay ya aj aro ea di honest and unto compo, she di got e la di performo heat, introduction e aj, ea di cushion the mo is land down be kede, e di Miami, ea di swag, e di la go di trade, gay aj, land e la e aj ea di na kidnastly, MVP ea bigaki, she belti Bobby Portis. Junior, Ebits Ado, Eadi Milwaukee Bucks, Ebi Eadi Exchange and Lingo, Ben Eadi Taylor, Huro, Eadi Jamie, Eadi Jaquez, Junior, Kelly Ward, Ado D. Kai Price, Ado D. Junkinus, Ado Eadi Draft, Eadi Capital, Egea Aja, Ado Ben Yeshidi Hid, Gishi Ajnanta, Eba Cardin Zago de Liski, Aja D. Superstars, The acquaintance that he lagged, she thought the pet rally, he arrived at Zago, he began to take over the Linsky as the team president, he be the Nastates at that of Anastino Schla, be Hanta, or the Shibansis case go, the she did a yadi Sato, he a di heat, gave ye, she di pursued, he as agglutinacy, do rally, nigo, she as had the condemned yadi do. Ea hod nal nalta di championship a oko shinne e aja hulango di greatness e baka e aja di court aro ea di baka di bench aro di shit ea di excited I say bin ea di challenge
igi ya ace aro ia di antisian de kumpo i inter i la di NBA i bi ia di na ki te milo a tata ta bi khata aro di ba career di toto di shimitri di date ia di na di na la te milia je ta ba an shla di niza di na tkha di na la di point aro ia di tse bi de milia je ta ba an tse bi di na tse bi di na ki e aji rebounds aro ia di di de milia je Double a deed in his latino, tepitino, dame. The assists out of the points, tall rebound. Skohinitsa, goshi, aj asa. Eashi, eslagon, the at echo. Ea be the NBA, ea the over, the Chicago. She aji span. Aroshi, aji assist total. Gea the cuts at the at echo. Aro the numbers, gishit idisato. Ea the bininanke. Aro ebinangishi, a the heat. I di consider di be I a di steal di do li slago I aje slago di at eko na nengi I a bi a di league agi a aje do aje nilsko I a di sports news I a lalchina a do li aro kia aro nisnils a degi aro jan na ol kirgi kore yon shishi jaro K3B 89.7 FM do nani ta aro I da korogone nan hi deish nil.

0: You're listening to KTWB FM. Yat ehe kare yata el kerit e yato na gay sostra haljane baby la os kitten de se pire don wishta el ke.
1: Ya tension alt agi arna da so gezigi korean shish jaro KTWB in 0.7 FM. Donanit kore e yat ola ba khin zingi e ya la ilchete ishal e ya DPSA de lengi Eya di bedet it oliliki eya di fishing safety tips ege aje gad eya jenna das dui do de kweishin it la e ajdi hiliat e logo eya lani kako di tko dana zginko e aje aro eya di olaba hundzen do liliki ajlabi hilchit deish al eya di polarize shinti eya di central eya di lohat lich di safety tips ege shimit Wets aanget in do lilti, eat kish don nilgi do, e aje insure, zo lilti yat ego, e aje di trip, ge e aje, a lachish eat di wear jil in do lilti life jacket, de slinigi, aro e al bazen do lilti, dij de yago, di inch e dat e do lilti do, di to e aje dat e do lilti, aro e ya alto, di e ya protect dolzen do lilti. Ia belti sunblock di llinigi do, ia di polarize ia aj di sunglasses, ia di nag e nat nilligi, ado ia di handle, ajil in do lilti hooks agi bel, ia di yego, ia baha jil yan do lilti care, ado ia di watch ajil in do lil, ia di hwannago adat agi, abate di ia aj ia di to bi yiji hwajil lego, ado ia di Carry Justin do lilti first aid kit di slinigi aja aru di essential fishing di safety tips dat egi eya alagone eya shidi tkoto eya di tina il di aja bidit egi di safety gishi eya di wear ajil in do lilti aja di PFD eya alachin eya wear ajil in do lilti coast guard eya lata slingi di personal floating device di slinigi Ia alto si ia as ia di baka di tina il do kayaks di llinigi ia da isi aji ia di way down ia biya di aji tkwadan llinig di rivers ado ia alto di cheda ia bala bilhwaj do llini ia aji ia allache ia di leaves do lili aji di tripigi banaja agi bil cheda ia aji ia di huts aji ia chwadlonig di onshore Ar di tawj do lill I chago, ea di iad, jiri iago do I aj ea di chago, I aj ea di njo li do lill di dat a, nj do dalligi, a do ea di jinll I do lill, ea di nlch I in da nilligi, aro ea di chekish bado lill I aj di loco, di tai di llinig di charts, aro di ea di severe weather warnings dat egi, aro ea di coastal forecast, Arad egi abatsede ia di dashdi gako aro ia alto di monitor ajil into lil ia bin ye I aji lako anaho nilgi I aji baka di tko I aji baka nchwajil lanko ado ia di bat ajit into lil di bit jizinto lilgi di tina il ia di to ia jizinto lil

0: Dus die kliniki, die hugsige, is she aja yadi possible go yadi choose dos inch yadi barbilistic the kliniki do hook y aja yadi da yadi pinch down the kliniki barbs is she di bisi aja yadi pliers y aja shinti a lako yadi donant lako yadi natchers do leel y aja heta y aja bishako ado yadi hona y aja di protection ki. I thought she actually wear just into a lace, depolarized aliagi, the sunglasses, though, ea ditch a, we actually thought, ea da, the kite do lisigi di glare, ea di hokato lewis, ea she actually spot do lisigi di sat so, a con she actually thought ea di protect ye do lisi when na, ea but's a, she di straight hooks that eggy do, ea di errant, ea di branches, dan lingi, auto ea di, ia di checks do lili aja di hua kasigi I aja aro slacha ia di jiz in do li hua nago do hua nadago I aja di abate de ia di kasa ji leko ia di insurers do lili do sla gishin aja di bi yada di striking distance igi aro ia di proper I aja di footwear igi aja do aro di wears do lili di closed toe di slinigi aro iadi donal jodigi di non-slip shoes aro iadi des courage do lil di nasha I aja iadi hugsigi do I aja dat de ningi aro iadi de tlego di tsa dat egi baka di riverbanks it da di pillars gi iadi cos do lil di asiego iad koha do lil di bichin I aja di ho bare feet ia aja go aro di tka go ne Igishi aji environmental do di personal protection. Igi ia di sun do di bugs that egg protection. Ia di brings do lil I aji di otkope da di sliningi. Ia di board ia di serum sunscreen di SPF 30 ida watako ado ia di insect repellent di sliningi. Ado di layer nigishi di dresses do lil di biye. Ia di lightweight that egg do alt angi di layers. Are the heavy dotty bulky, gishing the egg e arch e the way down, what all lil, ado e the significantly shing a thought e arch the tho, be jig or go, ado e the tho e arch the land or lil this dehydrated, e arch the asach e arch e the carriage or send all lil, a slango e arch the fresh drinking water the tweet lanky, e the bits a hot int or lil get the heat stroke. Ida da din stol tsegi, aro di din go neki ia, hat o ia di llogi ia nadja, igi si ia di inl int o lili aja bin ye, ia di bin nadago I aja bishgande, I aja di spines di llingi, aro ia di batons yn do lili da di ningi, ia di spines at egi do di fins, ida da di gels, igi si ia baka di species dan lingi da egi ia, di ia catfish di llingi ida da di bluegills igi aja ado ia di tla ia aja da wugo da hodlon alto di teethy fish di llingi ishi bin ia di llo ia biltin skago di ba wugo dat agi ishi ia di northern pike do di musky di llingi ia di grips jo lilgi shi ia di firmly ia di binet dago I aja bitit in Ado ia di choose dos inch di needle nose pliers. De slinky ia di natures do lilgi. Ia di hook igi ia di safely. Ado ia di supports do lilgi ajibe. Tisigi ia di do jotkanda do lilgin tskago. Ia di slogi ia di strictly ia be. I aj ia di batjagi be. Ado di supports do lilgi bil ia slago. Di hulla di bit atogo. She aj di bit. Bidigi ia aja. Do aja nilsko ia di la fishing safety tips di llingi. I aja ia la ilgin an do lil. Aro kia aro nis nils an degi. Aro kajan na ol kirigi. Kori yon shish jaro K3B. I 9.7 FM. Do na ni zara ira kuro go ne. Na ni gidi ish nil.
1: Yad e ha jude ia do n gilgin na hod. An lo ha da hod lehi gil do. A con e ya yo so hada yi leho bespeta hozen e de. Un hoshin so adi nata yi ye. tilla ech ehdit.

Ja, das ist noch ein bisschen anders, so geht's gehen. Können wir schießen, ja, da KTDB 89.7 FM. Dann nicht, können wir alle kill, ihr die Sports News. Ihr Agent ist da, ihr Agent, na, das ist Kid. Arbeitet dann, dann Linke, die New York. Ihr Arbeit dann, ihr Agent, die LeBron James. Und die Linke, ihr Agent, ihr die Spazen, Chago. Sie Agent, ihr die Nana, Neto, Linke, ihr die Bier. Die Bitching holt sich die Season, Aro Bishi die Ante, Eato in Nita, Aro die NBA Career Scoring, I Aji die King do Current Free Agent, I Aji Yeltki go, She publicly bin ye I Aji Tse Azli, I Abishi de Ma Ata I Azli, Aro die Thursday Lin Anata, She Yadi indicated I La I Aji the Decision, Gi She I Aji the Akanago, RD Bakagon e RGD Ishinil Kla Ogo e RGA D Reveal Edo Litigishi RGA D Team Ea B Ea Choose E Lagi E RGD Nanito Litigi Binye E RGA D Fall Go RD Ajanshi RG Ea D Lease Ata Ea D Cry Ebits Ado Heda Shibi E RGA D Jump Pack Room Ea D Shout e la binye e aji di be e aji di pig e do litigi e aji team waro shi e a di do e a di instrata e a di ne e aji guys an antlinigi dago di bichin di alako e a din zago e a james e a nigo e aji e a khadzi aro e di di de nasli NBA champion gishi aji be khula e a di pair gishi aji e a di appearance Ege I Aji di Thursday at da, Rishi di be iya, Ginin nili Aji episode dan lingo, Si Aji di be mine, The game I Aji yo liego podcast, Iya bi gaki shidi guest host, I Aji Tyrese, Iya di Hill, Burton, Gishi Aji ya di Indiana Pacers, Jishi bi ya di New York, Iba ka I Aji di Aliago iska, Si I Aji Fanatic Fest, Gi Aja Aro Ia Di Yelki Go I Aja Ia Di Game Plan Summit Gishi To Present It Aliya Ia B C N B C Aro Di Boardroom Ia Nad Nishish Go I B I Aja Ia Atlin Aniya Da Aro I Aja Di Summit Che B Yelki Go Shi Aja Di Boardroom I Aja Co-Founder Lingi Di Rich Kelman Gishi B G I Aja Di E on stage conversation gay aj alia di be decision e aj shin yadi so e aj di layer dan dingo di quigo shi aj e di seem gay e aj off the court gay aj aro e aj yadi dot e yada e bedit e gidi team James Nico e aj hatzi aro e aj yadi shi di quigo nan la di factor dan lingi e aj ya shi di factoring DBE dik a dikwa e bakashi e aji d e at e do lilgi e a di fitish do lilgi e aji e di nash nego waro e a di hat e e aji at ego di fitish e lagi e aji e a di person aro e aji e a di e at ego di fitish do lilgi e a di shilkojon do lilgi aro alto shi ya di shilkadaj jaydan lingi e aji di alto I aji shi di Fanatics Fest I aji di hlat atta I abanakha go I bi yi di crowd I ane di lki di James Gishi aji bidit I go I aji free agency Aro I adi be nana team do lilgi Waro shi lce Gi I aji di at indi I aji shi ya Di I adi hello of a question Aro di hlat shi aji media people Di kwa di shi di Probably gi e aj e a di yada hat al albats ando e aj di young fellow James Nigo e aj hat zi ar e aj e a di youngsters gishi di got di perhaps di at ego di answer gi aj bin yet di season e a bil di James e a indicate gishi aj di nanki di milo na di instrado tsit bi chagi e a season Gi aji yadi do necessary da di do lihi aji iya di akid I aji ya na nego waro shi aji nska gudi decision bin ye iya di do iya da di shi
Akon de aj ben ye de e aj de elkataj de dan linke e aj alto James Nico e aj hat ze arodit e ya ben ye de e kete shinlato e aj de shis a career do hago e aj din sen e aj de spin a de shlitigi a kete de kui na hago shi e da de kete e ya de hage e da de kete de na kigo na hage e aj ye de shi NBA career Aro iadi shi iadi nasko, di bici di ehi aj iadi fit, di bi yigone chad ego shi di team, iashi di nasko, di bi yigone akonde shi aj to di gib, di bi la e aj at indi di tools, aro di gib, di bi ad indi di knowledge, aro I aj shi iadi able, di grasp iabakago, iadi kid di na din tra nachai, aro iadi shishil bazim, Iadin da ninigi aro di shi iad bazin gi I aj di in and out gi I aj di game gi iadi jollin ki dilni trigo aro James gi I aj painful iadi chanted iadi hell Burton ibn ye I aj ne dil kid gi shi di bi I aj bdit igo I aj ba future iadi don ki aj lo dil kid I aj iadi bi She did not RG James in a deal kid gi ado ia di Halberton gi in nigo she dipe ia di ia leave do lil I aj as saha ado ia di course in lingo she I aj di do ia leave do lil ta asa James gi she yella di reference between I aj ia di sa I aj team arat egi ia aj di Cleveland Miami Philadelphia do I aj di Golden State Ar di bacago na I aja di do appear da I aja give do lint lako bi ye di way dan lingo I aja di hints agi arabi I a di do I a di sip da bits on do I a di bottle gishi I aja I a di red wine arabi I a I la do share I la di bil I a di help burden I di call I la lako I aja di ba podcast gi I a ba traditions Agi aj adi di shi aj fan di shout out di la di suggestion ibn yadi James nana I aj team do litigi wasago di shi jan I aj di nadil kiki bi I aj do nilgi bin yadi New York Yankees aro di attendi clues gi shi aj yadi forthcoming agi aj aro I di nhi aj da dil tsel nigo I aj I yaha zi Aro di bi yedi Miami, kishi aji yedi Heat, I aji introduced I la di Giannis Antetokounmpo do, yedi Bobby Portis Jr., I aji yedi Anigo, di Fords, I abaka, I a Thursday yata, aro team president Pat Riley, I acknowledge I la, I aji Holongo, di I aji yatigo, I aji di bidit, I go di reunion, I abel di James, akonde I aji Heat di do, I assume that I aja di bichin hulon do lilki I dat egi di hints I aja alto aro konde ishi aja di kwa di gad I adi mansis kies gwen ki I aja I adi like ad indi I anan lla aro rally nigo I aja had zi an hi di I a bada nit e I aja da dil cil I aja had I bi I do lilto aro I di nhi I di dil cil I aja di da don nilgi Aro di la, ia di nasko shibin ia di NBA Commissioner Adam Silver yaltki go I aj ia di Game Plan Summit don zago shibiki di James ia baka derzi anta Silver inigo shi aj ia di be ia di bit gi aj di inkin ia baka shi hat I hajako do lili di James gi ia di leaning akonda shi di ten di concrete I aj di sadigi I a nigo I aj iat I na a war di league office di silver nigo gish I aj iat di iat ido lilgi I ba do zin li bin ya allago di significant reasons agi I aj aro I nadan nadan dlenge I a di Miami Florida I ar I nadan ne I a di Giannis Antetokounmpo with the ingish I aj iat di ingo Lionel Messi I aj na nigo bi ye I aj di World Cup semifinals. I a this week, ado I aj di realize, she la di struck. I a bi la ge I aj
Vado ia di Messi e si di bici e agri bi ia di greatness do anzi di kumpo ia hinsen ia di bici ia di bikek ekone ia di Messi e agri pet ado ia di anus undi kumpo si agri di gat ila e agri di welcome di bici di Miami ceremony e agri di Thursday at dam e agri di team arena jishi di bil ia di quigo She the fans gi ya the chant this ingo ajibije arashipe ya the god go be gaki be she iti bel the anin hawan I ajri court ben yeti sa azli be kede she I ajri be ya god I la go I ajri tour gi she ajri be anit kenda she jaje arodi she ya din sendi pressure I ajri ya di time gi I ajri she career Antes de Kumpo, I aj ia nigo, I ya, ya, John, ado ia di bansis kisko, bi I aj di order, di sh benyeshet ia di, dois gasko, di bichin di nana levo, ki, she I aj ia, di gato, li si aj di get, di bits, ado I aj di shisha comfort zone, ado ia di shi feel, na lingo di ma aiming, ki she aj di place dan lingo, benye di shi, I aj ia di do lilgi I aj nigo ia gatsi war di Messi I aj ia di ni ia di bichin si di Inter Miami di tkat na khayat da arabit ango si di bichin I aj ita ia di compass ia di resume be ia wadano nilgi I aj ia di couple I aj majority di major league soccer MVP Awards to the Nantla Championship, all the Giannis under the Kumpo, Gishi e Aji Yadik at Ia, the Yadia e Ajape e B Miami, all the Hope Gishi Aji the relocation, e with Ando she built the A, the level than Lingo, e Aji the success, all the Aji Yadi blueprint than Lingo, Ia Ben Ye, the under the Kumpo, e Nigo, she Yadi LeBron James, though. Yadi Cristino, Yadi Rolando, Lai Messi, Gishi Aji Set, I la di Brooklyn, Digi Ado Ia, Di Ne I Aja, Ia, Shi Ia, Dit Ia, Di Bikigune, Ant Ito, Litigi Aja di E Right, Ado I Aji Nant, Ah Dine, Ia Holondo, Litigi I Aja Ia di Disciplined, Ara ne si aholon di aj di do litigi dedicated di bichin e aja na crafigi kondishi aj di e aj di adat egi din zin go si e bekego ne do litigi do ne e bekego ne do litigi si e aj di do e adin zin go si aj e adi kek akont ego aro e adin e yashi di nal hawan go aro e adin do e aj di nal da hawan go Ne ishi aj di bi yet di anid, e aj ho wen, ange ya aj aro ia di honest and unto kumpo, shi di ga I la di ba formal heat introduction e aj, ia di kushi de mo is lan da be kede, ri di Miami, ia di swag, ita I la go di trade, ge I aj, land I la, e aj ia di na kidnastli, MVP, ia biga ki, shi belti Bobby Portis, Junior, Ibits Ado, Iadi Milwaukee Bucks, Ibi Yadi Exchange and Lingo, Ben Yadi Taylor, Huro, Iadi Jamie, Iadi Jaquez, Junior, Kelly Ward, Adodi Kai Price, Adodi Junkinus, Ado Iadi Draft, Iadi Capital, Agea Aja, Ado Ben Yashidi Hid, Gishi Ajnanta, Iba Kadin Zagodi Liski, Ajidi Superstars, The acquaintance that he lagged, she thought the pet rally, he arrived at Zago, Abich and he take over the Linsky as the team president, AB, the Nastates at Tatawa, Nastatino Shla, Behanta, Arodi Shibansis Kesko, the Shitit Eadi Sato, he Eadi Hit, Gabi, she the pursued, E Aj Eglisi, Do Rally, Nigo, she Aj Hadzi, Condene Eadito. Ia hod nol nel da di championship a okoshin ne I aj hulango di greatness I baka I aj di court aro I di baka di bench aro di shit ia di excited I say bin ya di challenge
igi ya ace aro ia di antis yon de kumpo i inter i la di NBA i bi ya di na kite milo a trat a tabi khata aro di be career di toto di shimitri di date ia di na di na la di milyaj da ba a shla di niza di na trat di na la di points aro ia di tse bi di milyaj da ba a tse bi di na tse bi di na kie e aj rebounds aro ia di di di milyaj Double a deed in his atino, tepitino, ding, the assist out of the points, all rebound. Let's go, he needs to go, she aj ala, ea she eslagon, the at echo, ea be the NBA, ea the over the Chicago, she aji span, out of she aji assist total, gea the cuts at the ea at echo, out of the numbers, gishit idilato, ea di bininanke, out of ebinangishi, ea the heat. I di consider di bit I adi steal di do little go I ajish lago di at ikon an nengi I abi di league agi ya aja do aja nil tko I adi sports news I ala aljana ado li aro kia aro nis nil tko ande agi aro jan na ol kirgi kore yan shishi jada K3B 89.7 FM do nani tza aro yada koro gone nan hiddish nil.